0: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.
1: All'arenella.
2: All'arenella.
1: Più cresce fiume, più legna vi a galla.
2: Più cresce fiume e più legna mi a galla.
1: Più vari miro e più.
2: Più vari miro e più me fate bella.
1: Me fate bella. Attacca, ormai.

0: Música, ideas y buena vibra. Radio IPN 95.7 FM. Conectando con tus sentidos. Buena vibra.
1: Da mezzanotte a mezzogiorno, facciamo fiamme tutto intorno. Io aio e spieno le nostre foto, prendo tutto lo spazio e ci vado a fuoco.

0: Tutto intorno, io aio e spieno le nostre foto, prendo in tutto lo spazio e ci vado a fuoco.
1: Lo mejor está aquí. Radio IPN 95.7 FM. Escúchala.